a ni gbogbo awon lepa re laye loruko olu olorun awon omo ogun koni jasofo awon ireti re loruko jesu koni jasofo.